golio pagheriani pur na ferroviario a Wampula e volo hiwe na matri kasteva se da minuto a hiso e 4 ore ma cari pela minuto pila comili ma kana va kana mikuvela ko khomani ko kotana yo le kwa tasa yo msambi ko sta 25 June e tonya na khella hon san jogosto yo ho herna ikadela so kuma la hoten hiano kere hiani hetna hi kala so kuma la na sta di yo mpanya ne yawe. Kwa mele kamkutano yola watasa ya Mozambique.

soma wa sheni be go telelo soma go telelo ke yarla shana no kiyo parlante go baahi tenene di hone wala ki hinwe o soma wa sheni porki be heke kahiyo.